0: struzza,
1: sì, bella
0: sciocca,
1: sì, bella,
0: china e scabitoccia,
1: ma via,
0: si se, si scudere,
1: ma via,
0: se ci come cipite,
1: ma via, ma come paese ancora,
0: cerca noi non
1: sé, ma via, ma qui no,
0: ma qui no, faccelo via, ma via,
1: lasciatemi passare,
0: i miei cari sono occupati,
1: qui bastano i pazzi indigeni,

0: capoccia,
1: ostina la tua capoccia,
0: sono i muri degli enimi di Turano.
1: Dunque fa saluto a tutti,
0: arca ai monti,
1: ai flutti,
0: alla larga dagli enimi di Turano.

sogna. E ballato da formini colati, lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite ciabatte di pechina.